0: mattina, Adriano Celentano insieme, acqua e sale. 9.52 in diretta, chiudiamo così la prima ora su Dimensione Sono Soft insieme a me, Francesco Cavuoto. In un mondo che cambia, la salute resta la priorità. Nella clinica Ars Medica, medici altamente qualificati lavorano in squadra per offrirti percorsi di cura completi e sicuri. Qui tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno e ogni esperienza è pensata per garantirti affidabilità, sicurezza e spazi accoglienti. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di esperienza al servizio della tua salute. Visita clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
7: Roma eterna.
8: E il caldo pure.
9: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
18: Todis. Buongiorno convenienza.
19: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
20: Hai 5 secondi?
21: Beh, dipende.
20: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
21: Ok, ti do altri 5 secondi.
20: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
21: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
22: Romana Auto.
20: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
0: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
0: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
16: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
23: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
24: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
25: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
26: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Adesso ascoltiamo le ultime notizie dalla nostra redazione.
27: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi operazione contro il traffico di droga da parte della Guardia di Finanza nella zona delle Case Rosse di Ostia. Alle operazioni partecipano unità specializzate antiterrorismo e pronto impiego, 26 le persone arrestate. Confiscato dalla polizia un patrimonio di circa 2 milioni di euro a due uomini e una donna appartenenti ad un clan sinti, trasferte ai criminali per truffare anziani, documenti falsi, veicoli riciclati e prestanome per schermare i flussi illeciti. Sequestrato dalla polizia un locale della movida clandestino a Porta Portese, serate non autorizzate e pubblicizzate online, riscontrate gravi carenze strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza. L'incendio all'Università della Tuscia, sono 7 gli indagati per il rogo alla facoltà di agraria del 4 giugno 2025. Nel registro degli indagati della Procura di Viterbo compaiono i due indipendenti, 4 operai e il direttore dei lavori. Roma Pride 2026, presentato il programma, la parata prevista per il 20 giugno prossimo. Dal 28 maggio al 20 giugno la Pride Croasetta alle Terme di Caracalla, con ospiti e grande concertone finale. Borse, quelle europee aprono deboli e negative, spaventate dalla prospettiva di un rialzo dei tassi dovuto alla corsa dell'inflazione come effetto della guerra. Al suono della campanella Milano oscilla sulla parità. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
28: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
29: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
28: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
30: Affogherò nei tuoi silenzi pur di stare nei tuoi pensieri. Mi armerò di pazienza e aspetterò che tu arrivi.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: menta e il rosmarino. Dimensione sono soft, c'è zucchero. Ti faccio una domanda, eh. Se domattina ti svegliassi milionario, ok? Qual è la prima cosa che faresti davvero? Te l'ho buttata lì, eh. Intanto se vuoi puoi rispondermi al 320 20 41 433, ma io ti lascio con un dubbio. E se non fossero le cose materiali a renderci felici, ne parliamo tra pochissimo all'interno delle nostre Good Life e ti farò vedere le cose da un altro punto di vista, perché non sempre il bianco è bianco e il nero è nero, a volte ci sono delle sfumature. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, a te non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più se vuoi su peterpanodv.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da CarPoint a maggio ripartiamo.

0: parte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Il Centro di Cultura Domus Danae APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdanae.it. 23 maggio, quartetto d'archi Guadagnini.
2: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta Cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99€ e vino Bella Vite Brick da un litro a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Procedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Procedil.it.
1: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
4: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
5: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Sogno una cantina a vista.
8: Vino, amici. Serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia, metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su Fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
12: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
13: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
13: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
14: Anche a noleggio, tutto incluso.
13: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
14: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
16: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, è vero, è un vero affare.
17: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
18: Dimensione suono soft.

0: Riccardo Bennato, chi è Bennato? Il cugino. Ogni favola è un gioco, allora facciamo un gioco. Domani mattina ti svegli milionario. Qual è la prima cosa che fai? Aspetta però, niente macchine di lusso, niente yacht, niente shopping compulsivo alle 3 di notte. Diciamo, vabbè, ma allora che sono milionario, a che cosa serve? Perché oggi il gioco è assolutamente diverso. Hai un sacco di soldi da spendere, ma solo per far star meglio qualcun altro, oppure per regalarti tempo, esperienze, vita vera. Quindi non oggetti materiali, e lì cambia assolutamente tutto, perché oggi è il BIM Millionaire Day. Ma la parte interessante non sono i soldi, come avrai capito, è capire e cosa consideriamo ricchezza quando togli il lusso da vetrina e basta. E sai qual è la cosa assurda? Che il cervello spesso si sente ricco per motivi molto più semplici di quelli che immaginiamo, tipo una cena fatta con calma, con gli amici, con le persone giuste, con gli affetti più cari, una giornata senza guardare continuamente l'orologio, quel momento in cui spegni il telefono e senti proprio il cervello che fa... Oppure quando fai qualcosa che ti riesce bene, no? Quello che hai il tuo scopo nella vita, che so, cucinare, suonare, correre, disegnare, quelle cose in cui perdi la cognizione del tempo e dici, ah, ecco, così ci si sente vivi. La psicologia questa cosa la studia da anni. Esperienze profonde, presenza mentale, relazioni vere possono attivare nel cervello livelli di benessere paragonabili a quelli di una grossa vincita, che poi in fondo lo vedi anche nella vita quotidiana, no? C'è gente che ha tutto e vive incazzata nera dalla mattina alla sera, e persone che magari si prendono un caffè al sole 10 minuti e sembrano in pace col pianeta. Perché il lusso vero forse è un altro, è il tempo libero mentale, è il silenzio, è poter dire oggi non corro, faccio tutto al mio ritmo. Secondo me una delle sensazioni più da milionari in assoluto è quando non hai fretta. Quindi oggi fatti una domanda semplice: cos'è che ti fa sentire davvero ricco anche senza spendere nemmeno un centesimo? Perché magari la felicità non sta nelle cose che possiedi, ma nei momenti in cui riesci davvero a esserci dentro. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Batteria. Tastiere. Basso.

0: Le prime due ore sono scivolate via in questa mattinata di mercoledì 20 maggio su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora di Segreti in Tavola. L'ambasciatrice del food Francesca Romana Barberini ci racconterà anche oggi i suoi segreti in tavola. I progetti non aspettano e nemmeno i tuoi desideri. Con Fiditalia dai forma alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento giusto per te. Consulenza gratuita, esito pratica in 48 ore. Ti aspettiamo a Roma, via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro, metro B, e in viale di Valle Aurelia, metro A, Aurelio Centro. Ripeto, viale di Valle Aurelia, metro A, Aurelio Centro. Oppure a Viterbo, in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia F Centro opera quale intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Fiditalia.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
4: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
5: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
6: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
5: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
6: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
5: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
6: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del Gra.
7: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
13: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti da parte della Guardia di Finanza nelle zone delle Case Rosse di Ostia. 26 le persone arrestate. L'organizzazione era in grado di vendere ogni giorno circa 100-150 dosi di cocaina ed eroina. Gli introiti complessivi stimati supererebbero il milione di euro nel periodo d'indagine. Sequestrato dalla polizia un locale della movida clandestino a Porta Portese, serate non autorizzate pubblicizzate online, riscontrate gravi carenze strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza. 5 strutture edilizie abusive sono state invece sequestrate a Faleria in provincia di Viterbo nel corso di un'operazione dei carabinieri forestali, denunciato a piede libero il presunto responsabile. Il comune di Roma dedicherà a Marco Pannella una piazza vicino al carcere di Rebibbia, una targa commemorativa a Palazzo Braschi. L'iniziativa ha 10 anni dalla scomparsa. Un leader controcorrente, lo ha apostrofato il presidente Mattarella. Roma traina il turismo ed è boom di arrivi, lo dice una ricerca dell'Istituto Piepoli presentata dalla Camera di Commercio di Roma. Nel 2026 aumentano arrivi e presenze nella capitale, sottolinea lo studio, record atteso dopo il boom del 2025, ma pesa il rischio del sovraffollamento. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Gli annunci fatti in quest'anno e mezzo quasi da Donald Trump, almeno uno è stato soddisfatto poi dalla realizzazione, ovvero la notizia è di questa notte: gli Stati Uniti riducono da 4 a 3 le

0: brigate in Europa nell'ambito della NATO, ridispongono, così si dice nel linguaggio militare, queste brigate lungo confini e punti cruciali, ma il risultato è sempre lo stesso, che si riduce il numero degli effettivi. È un graduale disimpegno rispetto all'alleanza atlantica da parte di Washington, e tutto questo arriva a un mese e mezzo da un vertice della NATO che sarà cruciale, si svolgerà in Turchia. Non è spiazzante, la Turchia è il secondo esercito della NATO, tanto per intenderci, e lì si capirà molto di cosa davvero vuole il capo degli Stati Uniti per il futuro dell'alleanza stessa, e se l'Europa, come tutto lascia intuire, dovrà abituarsi sempre di più a far da sola. In questo quadro ovviamente ci sono le polemiche italiane, che sono preelettorali e che ieri si sono concretizzate in quell'incidente su un ordine del giorno della maggioranza in cui si adombrava l'idea di ridurre quell'obiettivo del 5% di spese militari, di spese di difesa, in ossequio proprio alla NATO. È chiaro ed è evidente che questa sarà una materia importante, importantissima, decisiva del futuro dell'Europa. Se e come difendersi da soli rispetto a, come si sa, offensive e rischi e pericoli che ci sono da molte parti. E il fatto che si viva in costanza di almeno due guerre è un segno eloquente dei tempi.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima. Quando

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: quasi una ninna nanna. Questa poesia a chi lo do, questo bimbo a chi lo do. Le vibrazioni, vieni da me, le 11:18 in diretta live su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, ma ho un consiglione per te. Per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi, inoltre a derogazione finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Vuoi informazioni? Chiama il numero verde 800 031 551, vai su finanziami.it. Ricorda però, Finanziami si scrive con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
6: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
7: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
8: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Da Leonori è arrivato.

0: benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
3: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
7: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 700 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
9: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
10: Supermercati.
11: Dimensione Suono Soft. There's a

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Rocca, A Horse With No Name. Siamo pronti a sentire cosa ha da raccontarci anche oggi Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. C'è un modo molto semplice e straordinario per capire cos'è davvero la biodiversità: assaggiare un miele. E oggi questo gesto può essere davvero importante, proprio perché si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Biodiversità, istituita dalle Nazioni Unite proprio per ricordare l'importanza della varietà della vita sulla Terra. E per parlare di miele e di biodiversità oggi è con noi l'apicoltore naturalista Marco Maldera. Marco, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Ciao Francesca, ciao.
2: Ciao, allora, giornata delle api, oggi World Bee Day, una giornata fondamentale per fermarsi a pensare che se le api sparissero appunto dalla faccia della terra, probabilmente noi non avremmo più frutta, ortaggi, fiori, semi, oltre al miele ovviamente. Ma quali sono appunto i nemici? Da chi dobbiamo difendere le api, Marco?
3: Sì, Francesca, allora le api sappiamo che sono importantissime perché svolgono l'impollinazione che chiaramente permette alla maggior parte delle piante, no, che mangiamo di trasformarsi nella frutta e nella verdura che poi utilizziamo in cucina. Bene, le api, come tanti altri impollinatori, però sono animali molto sensibili ai cambiamenti ambientali, e le api negli ultimi anni stanno affrontando insomma varie difficoltà dovute a delle nuove minacce. Per esempio ci sono dei parassiti o anche dei predatori nuovi che arrivano spesso da altri continenti, che si chiamano appunto parassiti o predatori alieni, no? Le api nostre, l'ape europea, non ha avuto quel tempo per convivere con queste nuove minacce, con questi nuovi predatori, e quindi fatica a difendersi. Per esempio possiamo fare l'esempio delle vespe, no? Le vespe orientali, questi calabroni asiatici che stanno arrivando negli ultimi anni, sicuramente cacciano in maniera più aggressiva rispetto al calabrone quello europeo a cui la nostra ape è abituata. Ecco, l'ape, per esempio il calabrone orientale, sta mettendo abbastanza in difficoltà la nostra ape.
2: E poi naturalmente, come se ne parla sempre, insomma, i cambiamenti climatici, come hai detto, i pesticidi.
3: Certo, i cambiamenti climatici che per esempio portano nuovi parassiti, no? Sconvolgono tutti quegli delicati equilibri ambientali, e anche nel caso per esempio della varroa, il grande nemico numero uno dell'ape, che questo piccolo acaro che ormai da anni, anche lui arrivato dall'Asia, crea grandi problemi alle api e agli apicoltori, o anche semplicemente questa desertificazione, il caldo sempre crescente, la mancanza d'acqua e anche l'uso di nuovi tipi di insetticidi che minacciano sempre di più gli impollinatori e le api, che sicuramente usarne di meno è un modo per aiutare i nostri amici impollinatori.
2: Assolutamente, Marco, sono così fondamentali. Noi torneremo a parlare di api, di pollini, di miele nei prossimi giorni, e intanto ti auguro una buona giornata delle api, che sicuramente festeggerai nel modo migliore, magari così, incontrando le tue api, andando a curare,
3: sì.
2: Esatto, andando a curare le tue api. Grazie, buona giornata, ciao.
3: Grazie a te, buona giornata, ciao Francesca.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
4: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Pretender. Si chiude così la prima parte di questa mattinata. Senti che suoni. Tra poco l'ora della decompressione. Meno chiacchiere, più musica. Su Dimensione Suono Sol. Tra poco, resta lì, dopo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La spesa?
4: Fatta.
3: La lezione di Pilates?
4: Fatta.
3: La visita al museo?
4: Fatta.
3: Lo screening per il tumore del colon retto?
4: Fatto.
5: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: E il rinnovo della patente?
6: Oh no!
7: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
8: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
9: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
10: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
11: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
12: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
11: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
12: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
11: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
12: Open Weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del Gra.
11: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
13: Non ci credo, non ci credo.
14: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
13: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
15: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
17: Ogni giorno, al Policlinico Gemelli, lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
18: Hai 5 secondi?
19: Beh.

0: Dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
1: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Lo sapevi che Roma ha un giardino segreto? Il 23 e 24 maggio all'Orto Botanico di Trastevere prende vita Orchidea, la mostra mercato di orchidee e piante rare più attesa dell'anno. Espositori da tutto il mondo, esperti pronti a rispondere a ogni tua domanda. Due giorni che non dimenticherai. Info e biglietti su senseventi.com/orchidea.
5: Sempre formati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione. Buongiorno da Andrea Soprani. Roma, colpo al clan Sinti Goman Rusic, sequestrato a due uomini ed una donna un patrimonio da 1,8 milioni che avevano messo in piedi nell'area di Villaggio Falcone sino alla vicina Tivoli, che comprende una villa, 11 auto di lusso, immobili nonché orologi di lusso e preziosi, a loro volta oggetto di attività di riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazioni fittizie. Sono responsabili di furti, rapine e truffa ad anziani. Due pusher sono stati arrestati a Roma dalla polizia, un 19enne colombiano cameriere di un ristorante nel cuore di Trastevere. Secondo gli agenti, il giovane era solito smistare droga ad una rete consolidata di clienti tra i tavoli del locale. Un secondo spacciatore di origini pakistane è stato fermato su via Cristoforo Colombo. L'uomo occultava la droga all'interno di una spazzola per capelli posizionata sul lato passeggero della sua auto. In un vano ricavato dalle setole, gli agenti hanno rinvenuto 50 involucri di sostanza stupefacente. Un controllo apparente di routine si è trasformato in un maxi blitz antidroga sul litorale romano. A finire in manette un 39enne di Santa Marinella, già noto alle forze dell'ordine. Nella sua auto aveva un sofisticato vano nascosto con un doppio fondo e per questo sono scattate le perquisizioni. Tra abitazione, veicolo e controllo personale, i carabinieri hanno sequestrato circa 4 kg di hashish e oltre un chilo di cocaina già confezionata e 12.200 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l'attività di spaccio. Torna alla Notte dei Musei a Roma. Sabato si terrà l'edizione numero 16, prevista all'apertura straordinaria dalle 20 alle 2 dei Musei Civici di Roma Capitale e di molti altri spazi culturali della città, unita a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Certe persone sono fatte di vento. Ti entrano dentro. Lasciano i pensieri in tempesta e appena si allontanano ti manca l'aria.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: A Thousand Miles, Vanessa Carlton, nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, nell'ora della decompressione. Ben trovato, ben trovata, io sono Francesco Gavuoto e ti accompagno in relax, chill, fino a ora di pranzo. Per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi e inoltre a derogazione finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Vuoi informazioni? C'è un numero verde che ti aspetta, 800 031 551, oppure vai su finanziami.it, ma ricorda però, Finanziami si scrive con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia, metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
5: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
6: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 23 maggio, quartetto d'archi Guadagnini.
10: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
11: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio tutto incluso.
11: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Lighthouse Family High.
1: Come?
0: High, che è un mix tra high che ti fa male qualcosa e una hack aspirata che, vabbè, lasciamo perdere. 12:37 in diretta su Dimensione Suono Soft. Arrivano come ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Oggi, guarda un po', è mercoledì, i consigli sulla salute.
2: Lifestyle Extra, in collaborazione con
3: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute. 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
4: Benvenuti a Lifestyle Extra. Oggi con noi il professore Fabio Santanelli di Pompeo, professore ordinario di chirurgia plastica alla Sapienza Università di Roma, membro del Consiglio Superiore di Sanità e chirurgo plastico della clinica Ars Biomedica. Professore, le nuove tecniche moderne di chirurgia plastica sono adatte a tutte le donne?
5: No, diciamo che così come la chirurgia plastica si sta evolvendo verso la medicina più personalizzata, ogni donna ha una tecnica che è più indicata per il suo, diciamo, problema o per la sua ambizione. Quindi non esiste un intervento che sia adatto a tutte le donne, ma ci sono vari tipi di interventi a seconda del difetto che bisogna andare a correggere. Quindi alle volte si può ricorrere all'impianto di una protesi mammaria, altre volte invece si può ricorrere ad una riduzione della superficie cutanea, quindi del seno, e quindi diciamo una sospensione, un lifting del seno, così come viene comunemente riconosciuto, oppure talvolta anche un approccio combinato con materiali sia alloplastici come la protesi, ma anche col tessuto stesso della paziente, che può portare un miglioramento del risultato.
4: Quale consiglio vorrebbe dare alle donne che stanno pensando a un intervento?
5: Il consiglio da dare a una donna che deve affrontare un intervento di chirurgia plastica della mammella, la prima cosa è che l'intervento inizia durante la visita medica, quindi è molto importante che il chirurgo venga scelto in maniera opportuna e poi successivamente, sulla base della fiducia che si ha con il chirurgo, scegliere anche la tecnica chirurgica. Ovviamente i chirurghi devono avere un curriculum solido e devono essere anche riconosciuti dalla società scientifica di riferimento per la chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e la SICPRE, e quindi è ragionevole che questi chirurghi facciano parte di questa associazione per poter fare una scelta oculata e sicura.
4: Grazie al professore Fabio Santanelli di Pompeo. Lifestyle Extra torna venerdì alle 12:35.
3: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Floyd. Che bellezza per chiudere il nostro appuntamento di mercoledì. C'è Fabiana Sera che è già qui accanto a me. Fai sentire una presenza?
1: Presenza.
0: Benissimo, io presento invece ancora per qualche minuto e poi invece ti lascio in sua compagnia. I progetti non aspettano e nemmeno i tuoi desideri. Con Fiditalia dai forma alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento giusto per te. Consulenza gratuita, esito pratica in 48 ore. Ti aspettiamo a Roma, via Martana, piazza Concadoro, Monte Sacro, metro B, e in viale di Valle Aurelia, metro A, Aurelio Centro, oppure a Viterbo, in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia F Centro opera quale intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Fiditalia.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
9: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
10: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
9: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
10: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
9: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
10: Open Weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
11: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
12: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
13: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
12: Ma veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
14: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
18: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
19: Lo voglio.
18: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
19: Lo prometto.
18: Vi dichiaro uniti per sempre.
20: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza.
22: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAEG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 33.750

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie le ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Ville con piscina, auto di lusso, orologi. Negli anni il clan Sinti Goman Hrusic aveva accumulato ricchezze incompatibili con le fonti di reddito dichiarate e così sono scattati i controlli. La polizia ha eseguito un decreto di confisca dei beni emesso nei confronti di due uomini e una donna appartenenti alla famiglia nomade, pari a 1,8 milioni, un patrimonio messo in piedi nell'area di Villaggio Falcone, sino alla vicina Tivoli, che comprende una villa, 11 auto di lusso, immobili, nonché orologi di lusso e preziosi, a loro volta oggetto di attività di riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazioni fittizie. Nei loro confronti si è poi scoperto anche varie denunce per furti e rapine. Blitz alle case rosse di Ostia della Guardia di Finanza, 26 gli arresti. Smantellata la piazza di spaccio di un'organizzazione che gestiva un traffico di cocaina ed eroina attivo 24 ore su 24, con vedette fisse e un servizio di consegna della droga a domicilio per un volume d'affari di oltre 1 milione di euro in 9 mesi. Attac denuncia una truffa digitale a danno degli utenti. Un SMS sul Tap and Go invita a cliccare un link. L'azienda spiega in un comunicato che si tratta di un messaggio che Attac non ha mai diramato. Attac non invia mai SMS ai clienti per Tap and Go. Fare quindi molta attenzione a questo tipo di truffe. Musica. Ermal Meta torna nella capitale con il suo live, dove presenterà il suo nuovo album Funzioni Vitali. L'appuntamento è per questa sera all'Atlantico Live. È tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Grazie al bravissimo Andrea Soprani.
5: Ah, bellissimo, perché no? Guarda che si offende.
4: Ma che cosa? Perché?
5: Lo devi dire, io dico bellissima.
4: Al bellissimo e bravissimo Andrea Soprani.
5: Oh, adesso sì. Ecco. Adesso
4: vabbè,
5: sì,
4: comunque, buongiorno.
5: Buongiorno a lei.
4: Oggi è una giornata importantissima, perché oggi faccio una domanda difficile.
5: Vai.
4: Oggi è la giornata mondiale del metro.
5: Metro.
4: E spiegheremo perché, che cosa è successo. È una fantastica, è veramente molto, molto importante.
5: Metro d'hotel, no?
4: Dicevo, tu che unità di misura usi? Questo è difficile,
5: Per persone intelligenti.
4: No, per persone intelligenti. Allora,
5: non so, vediamo un altro pratico della sala d'attesa.
4: Che unità di misura usi? Non mi fa ridere. Che unità di misura usi per relazionarti nel mondo?
5: Rispetto.
4: Bella,
5: ti piace?
4: Vedi, hai fatto la figura di quello intelligente.
5: Esatto, ma me la sono preparata da ieri, quindi.
4: Esatto, ieri te l'ho detta. Sì. Hai fatto bella figura.
5: Grazie.
4: Ora te ne vai, che devo condurre.
5: Me la posso far accomodare? Il metro, no.
4: Stai facendo il metro?
5: Sì.
4: Il metro?
5: Metro.
4: Sei vergognoso, vattene.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Due persone dicono reciprocamente ti amo. O lo pensano. E ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, persino forse un colore diverso o un aroma diverso nella somma astratta delle impressioni che costituisce l'attività dell'anima.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Marco Mengoni con Guerriero nel primissimo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Io ti auguro ogni bene, sono Fabiana Sera, questo è il mercoledì 20 maggio che si concluderà con me alle ore 17. Un sacco di cose di cui parlarti, tra l'altro tra un po' parliamo di questa convenzione del metro, sai di che cosa ti parlerò? Tra un po' lo chiariremo insieme. Intanto, hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. In questa grande casa, la casa di Peter Pan, trovano accoglienza gratuita, pensa, per tutto il tempo delle loro cure. E allora tu puoi aiutare Peter Pan, come? Donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla. Scopri di più subito su peterpanodv.it.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
4: Top Supermercati.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su AurecaCashAndCarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it. Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo 0, riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
12: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
2: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione

0: capolavoro assoluto della sua discografia, come un po' tutte le canzoni che ha cantato, un po' come la lista della spesa che lei può, insomma, diciamo recitare tutte le mattine, ma sarebbe sempre un capolavoro. Mina, con l'importante finire, io ti auguro ogni bene, lo faccio su Dimensione Sono Soft, parlandoti di altro che stress. Immagina un mondo in cui un chilo a Napoli pesi 900 grammi a Milano, dove un minuto a Taranto duri 60 secondi per te e 50 per il tuo vicino di Bologna, insomma il tuo amico di Bologna, insomma caos assoluto. Ecco perché, per evitare questo disordine invisibile, oggi a Parigi, un bel po' di anni fa, nel 1875, hanno avuto una brillante idea. Hanno detto: signori miei, ma perché non firmiamo tutti quanti insieme la convenzione del metro? Ma che cos'è? La metrologia, non la meteorologia, la metrologia è la scienza delle misure, semi sconosciuta ma fondamentale, se ci pensi, a farci vivere tutti quanti serenamente. Ci permette di parlare la stessa lingua, di misurare tutti quanti nello stesso senso. Pensa che per oltre un secolo il chilo è stato proprio un oggetto fisico, un cilindro di platino iridio custodito sotto tre campane di vetro a Sèvres in Francia. Tutto il mondo faceva capo a quel pezzetto di metallo che non sia mai avesse perso anche un solo atomo, tecnicamente avrebbe mandato in crisi il mondo intero. Oggi non è più così, dal 2019 pesi e misure non dipendono più da oggetti che possono deteriorarsi, ma da costanti universali della fisica, come la velocità della luce, e questa precisione millimetrica è quella che permette per esempio al GPS dei nostri smartphone di portarci a destinazione, ai medici di dosare un farmaco salvavita con un'esattezza assoluta, pensa che cosa fondamentale. È la dimostrazione di come l'intelligenza umana sia riuscita a trovare un accordo globale, un punto d'incontro invisibile che garantisce equità nel commercio e sicurezza nella scienza, ricordandoci che per capirci davvero dobbiamo prima di tutto saper misurare il mondo allo stesso modo. Convenzione del metro, proprio oggi. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Un peccato, perché Emilia poi in Italia è uscita con Big Big World, poi ci aspettavamo grandi cose alla fine degli anni 90. E poi Emilia, dove sei? Intanto buon pomeriggio, io ti auguro ogni bene alla fine della nostra prima ora insieme. Prima delle news voglio ricordarti questo: in un mondo che cambia, la tua salute resta la priorità. Nella clinica Ars Medica, medici altamente qualificati lavorano in squadra per offrirti percorsi di cura completi e tanto tanto sicuri. Qui tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno e ogni esperienza è pensata per garantirti affidabilità, massima sicurezza e spazi accoglienti. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di esperienza al servizio della tua salute. Visita subito clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atus Gentile.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La spesa?
4: Fatta.
3: La lezione di Pilates?
4: Fatta.
3: La visita al museo?
4: Fatta.
3: Lo screening per il tumore del colon retto?
4: Fatto.
5: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: E il rinnovo della patente?
6: Oh no!
7: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
8: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
7: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
8: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
7: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
8: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del Gra.
9: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
15: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
18: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
19: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
20: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
19: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
20: Anche a noleggio, tutto incluso.
19: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
20: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
21: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
22: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
23: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
24: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo.
4: 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 23 maggio, quartetto d'archi Guadagnini.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro. Prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro. E 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus. Totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
0: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Sono Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Da oggi chi prende i mezzi a Roma senza biglietto rischia di più. ATAC ha annunciato l'arrivo di un operatore privato specializzato nel recupero delle sanzioni non pagate, una novità che segna una svolta nella lotta all'evasione tariffaria sui bus e tram della capitale. I numeri del primo trimestre 2026 raccontano già un'accelerazione. Il numero dei passeggeri controllati è cresciuto del 4% rispetto al primo trimestre del 2025, oltre 10.000 al giorno, più 2% anche nel numero delle sanzioni, più 11% i ricavi da sanzioni. Una donna di 48 anni ipovedente affetta da sordità totale ha denunciato un tassista che avrebbe rifiutato di farla salire a bordo perché accompagnata dal proprio cane d'assistenza, arrivando poi ad aggredirla verbalmente e a spintonarla. L'episodio sarebbe avvenuto il 10 marzo scorso in piazza Mazzini a Roma, nelle prime ore della mattina, mentre la donna cercava di raggiungere il luogo di lavoro in piazza Giuseppe Verdi, ai Parioli. Frosinone, aggressione ai patrimoni della criminalità. La Guardia di Finanza ha confiscato beni riconducibili a un imprenditore di casino, attualmente ai domiciliari, per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo dell'attività creditizia. Il valore complessivo del sequestro è di quasi 5 milioni di euro. Torna sabato la 16ª edizione della Notte dei Musei di Roma, la manifestazione promossa da Roma Capitale, che aprirà in via straordinaria dalle 20 alle 2 di notte oltre 70 spazi culturali tra musei, università, accademie, ambasciate e istituti della città, con circa 150 eventi tra concerti, spettacoli, mostre e performance. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
24: Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stessa.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: C'è Giova con un raggio di sole nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Io sono Fabiana Sera, ti tengo compagnia fino alle 17. 181,2 milioni di dollari. Lui è Jason Pollock, negli anni 40 e anche dopo ha fatto delle belle cose. No, non stiamo parlando del prezzo di un castello enorme venduto all'asta, ma te ne parlo tra pochissimo. Intanto sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? Te lo dico subito, è semplicissimo: avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.P.A. unisce appunto la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. E non è solamente vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.P.A., il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
3: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio, tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segno locali a gennaio 2026.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: trovarlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma Via Martana, Piazza Conca d'Oro, Monte Sacro Metro B e in Viale di Valle Aurelia, Metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in Via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su fiditalia.it.

0: L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
5: Ma l'aereo è tra 6 ore.
6: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Dimensione Suono Soft.

Giorgino Daniele con Che male c'è su Dimensione sono Soft e 181 milioni, 2 è la cifra destinata davvero ad entrare nella storia. Si tratta di un quadro, è una monumentale tela lunga oltre 3 metri, quella di Pollock, venduta a Londra da Christie's e considerata una degli ultimi grandi trip painting di Pollock, ancora in mani private, ma intanto complimenti a chi se l'è guadagnata per modo di dire, accaparrata in un'asta Christie's. Buon pomeriggio, mamma mia, 181 milioni, $181,2 per un quadretto, chiamalo quadretto, ma bellissimo. Pollock, vattene a vedere che sono stupendi.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: ispirazione un po' sognante, no? Se vuoi, al Mago di Oz, per questo album bellissimo di Elton John. Vatelo a sentire proprio in una serata di relax completo. Goodbye Yellow Brick Road, a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. C'è Elton John.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
11: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
12: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
11: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
12: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
11: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
12: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
11: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.

0: anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
2: Arrivano le news sempre informati con Dimensione Sono Software, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
3: Da Francesca Proieti, una villa con piscina a Tivoli, 11 auto, orologi di lusso e gioielli. La polizia ha sequestrato oggi beni del valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro a due uomini e una donna appartenenti a un clan sinti di Roma. Tra i beni sequestrati, le quote di due società e un'impresa attiva nel commercio di veicoli e bar, una villa con piscina a Tivoli, numerose polizze di pegno e 11 autovetture. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della divisione anticrimine della questura, il gruppo stabilitosi inizialmente nel Basso Lazio e successivamente nella capitale sarebbe responsabile di furti e rapine in abitazioni su tutto il territorio nazionale. Maxi blitz ad Ostia, smantellata anche la piazza di spaccio delle Case Rosse, 26 persone arrestate, di cui 24 in carcere e 2 domiciliari. Crack e cocaina venivano vendute attraverso una fessura sul muro. Business da 1 milione di euro. Carabinieri hanno arrestato un 33enne romano, già noto alle forze dell'ordine, per tentata estorsione e danneggiamento. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l'uomo sarebbe entrato all'interno del circolo e sala da biliardo in via Vincenzo Brunacci, quartiere Marconi, e dopo aver danneggiato un tavolo da gioco ha spezzato una stecca da biliardo utilizzandola come arma per minacciare la presidente del circolo, una 39enne romana, intimandole di consegnare la cassetta contenente le mance del locale. I carabinieri hanno bloccato e disarmato il 33enne. Nuovo stadio della Roma a Pietralata, Gualtieri, i lavori partiranno entro un anno, investimento da oltre 1 miliardo. L'annuncio del sindaco, obiettivo far rimanere il progetto agganciato al carro degli europei 2032. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
5: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno. No.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Se dovessi scegliere tra respirare e amarti, io userei il mio ultimo respiro per dirti: ti amo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Zucchero con Occhi nel primo pomeriggio di Dimissioni su un Soft. Tra un paio ti parlo di Quiet Cation, continua la miniserie di Good Life dedicate alle nostre vacanze all'insegno della quiete, e tra un po' parliamo di Hotel del Silenzio. Li conosci? Ma intanto, sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa davvero nulla e a loro invece dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai solo. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione meravigliosa di volontariato che a Trastevere ospita, pensa, gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. E allora dona subito il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è davvero vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al volo.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
2: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti.

0: trovi a Roma Via Martana, Piazza Conca d'Oro, Monte Sacro Metro B e in Viale di Valle Aurelia, Metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo, in Via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su Fiditalia.it. L'agenzia Fcentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
1: Non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi, vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.

0: maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Sognare ad occhi aperti tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza, gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
2: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
4: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
5: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
7: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
8: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: impossibile non rilassarsi in questo modo. C'è Lucio Dalla con la sua La Sera dei Miracoli su Dimensione Sono Soft, e c'è l'Hotel del Silenzio, la Quiet Cation, questa crasi, no? Da, tra due parole, che è quiet e vacation, ovvero quando organizziamo le nostre vacanze in modo da rilassarci con molta quiet, con molta calma e silenzio. Nel mondo dell'ospitalità alcuni hotel e resort stanno proprio diciamo progettando ambienti pensati proprio per questa quiet cation, con spazi dedicati alla calma, al recupero mentale. Nascono camere no tech dove smartphone e laptop devono restare fuori la tecnologia, e giardini contemplativi pensati per la tua meditazione, biblioteche silenziose dove il tempo sembra davvero fermarsi, e alcuni hotel hanno persino introdotto piani interamente dedicati al riposo con materiali acustici studiati per eliminare il rumore. Non è solamente una moda, secondo diversi studi sul benessere, non è che ci vogliono i nostri studi, la riduzione del rumore ci migliora il sonno, favorisce la nostra concentrazione. Per questo molti viaggiatori scelgono destinazioni dove la quiete diventa parte della nostra esperienza. In queste strutture è stupenda la giornata, segui un ritmo diverso, ti svegli con lo yoga al mattino, fai camminate nella natura, pasti molto lenti, leggeri e soprattutto in silenzio. È un modo di viaggiare che dimostra come il vero lusso contemporaneo di oggi 3.0, come lo chiamano, non sia l'eccesso ma l'armonia. Sapevi che il silenzio assoluto può essere quasi assordante? È il rumore del silenzio. Molti di questi hotel utilizzano la tecnica del soundscape design, di cui ti parlerò in un'altra Good Life. Intanto io recentemente, qualche mese fa, sono stata a Borgo Tufi in Molise, ma ci sono anche tanti altri alberghi del silenzio che ti consiglio di visitare, magari anche solamente sul web, per farti un'idea. La Locanda del Silenzio in Piemonte, il monastero Fortezza di Santo Spirito ad Ocre in Abruzzo, è un ex monastero del 1200, bellissimo. Poi c'è l'Hotelito dell'Alma a Parrano, in provincia di Terni, dove, pensa, la cena la sera si consuma rigorosamente in silenzio. E ancora l'antico convento dei Cappuccini nel cuore di Ragusa, Ibla, è un convento con celle originali, un'atmosfera nei chiostri, sospesa nel tempo, perfetta per una quiet cation culturale. Che dici? Siamo curiosi? Li andiamo a visitare almeno sul web? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
3: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
4: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
5: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
6: 100 anni di storia, un solo battito, Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
7: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma.

0: e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Lo sapevi che Roma ha un giardino segreto? Il 23 e 24 maggio all'Orto Botanico di Trastevere prende vita Orchidea, la mostra mercato di orchidee e piante rare più attesa dell'anno. Espositori da tutto il mondo, esperti pronti a rispondere a ogni tua domanda. 2 giorni che non dimenticherai. Info e biglietti su senseventi.com/orchidea.

0: prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io non ho bisogno di stima o di gloria o di altre cose simili. Io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di fuoco, di vita.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
2: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
6: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
7: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
8: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
11: Esiste un luogo dove il vento sussurra tra le foglie e la natura si trasforma in bellezza. È il Museo Diffuso del Bosco di Rocca di Papa. 5 opere d'arte segrete immerse nel verde più profondo. E per il palato, lasciati viziare dai sapori autentici della Baita, l'angolo goloso del territorio. Ti aspettiamo tutti i weekend fino al 25 ottobre. L'incanto è a due passi da Roma.
0: Dimensione suono soft. Canzoni d'amore.

0: Parmigiano l'anima. Conquistano il cuore. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: È

0: sorprendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I suoi occhi, come sfogliare un atlante e trovarci dentro tutti i viaggi che avresti voluto fare.

vita a chiusa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.